0: cui credo io salgo per a questo tempo. Che la tarde sostiga se sta l'incontro.
1: Poi sospenderei ma spero quando io spero. La speranza va a capo di divertimento.
0: Il rapendremo in rato, il mio corso è che

0: tu. Che non schierato sul passatempo.
1: Si corre per togliere il saltare a oro.
0: E florete ansiose la scariola. E a tutti che sono il figliolo a chiedo.
1: E tu me lo va a dire.
0: A di, signore. Mono sul remedo che detto sombre. Andar mascarabando perché è un attarre. Ma del baratino la mente.

0: collata.
1: Che
0: qui tigre tondo sommaggia.
1: Deve che te asseccio d'un diastano.
0: E il signor te lo dica.

voi tutti a me contro venite tutti contro me ebbene io piango ma